0: wantanam bera ñu dal di ko jox adama la fiisa aban jaay
1: wantanam
0: bera ay chamun gëna ñew ci 705054 7

0: Sophie, Holly, Galavi.
1: La la la la. Kalas. Sophie, Holly, Galavi. Katuru. Nihna degde. Ma plal nalen. Ma itil ngir ko. Eh, kuno kenna raya.